0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo A0 Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: con chi sei.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante. Di Bari, positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

grande che farà se ti blocchi contro il vento, lo spingi più che

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo A0 Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i

0: Terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
1: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
0: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante. Di Bari, positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
2: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
0: Ed è tutto.
3: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
1: La

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Soccar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante di Bari. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante. Di Bari, positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

Parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Il regalo mio.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi al rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato, ora non è in pericolo di vita. Si chiude oggi l'89esima edizione della Fiera del Levante. Di Bari, positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamo.
4: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutta quelle attività di convegni messi insieme tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito due persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e tre in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi, lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi i disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Si è chiusa ieri l'89esima edizione della Fiera del Levante. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli. Sentiamolo.
3: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutte quelle attività di convegni messi insieme, tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enas, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Due centauri hanno perso la vita in uno scontro

0: Avvenuto ieri a Santa Cesarea Terme nel Leccese. Le vittime sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi. Secondo alcuni testimoni, uno dei due si sarebbe spostato dalla carreggiata, probabilmente per assistere ad una presunta prova di velocità clandestina. Il comitato che si è formato per arginare il fenomeno delle gare clandestine era tornato a lanciare l'allarme, chiedendo un intervento immediato di forze dell'ordine e prefettura per realizzare una pista ciclopedonale. Lo scorso 23 agosto avrebbe rapinato un'anziana ad Altamura nel Barese, per questo i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, identificato grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. Calcio, il girone C della Serie C, poker del Potenza a Barletta, finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura per 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0. Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura finisce 1-0-1 ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te
0: un'aranciata fresca,
1: per te
0: lo scodinzolo dei cani
1: e per te
0: il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole
0: e per te
1: il succo delle mele
0: e per te
1: il rosso.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Anche IP, dopo la mossa di Eni, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano. Da oggi un limite al costo alla pompa. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Intanto si registrano nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio. L'Egitto avvertì Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. Lo scrive il Wall Street Journal. Netanyahu continua a negare, accusando la sua intelligence. Intanto Trump si dice certo di vincere la guerra in Iran molto presto. Allarme terrorismo in una base RAF in Inghilterra, sventato un attentato, 5 i fermi. Follia ieri sera a Reggio Emilia. Un giovane ha aggredito una donna e ha investito due persone ad un distributore di benzina. Feriti gravemente sono tutti e tre in ospedale. Il ragazzo di 26 anni è stato arrestato. Al vaglio le sue condizioni psicologiche. Ultima tappa del viaggio pastorale in Francia di Papa Leone. Oggi sarà a Metz, celebrerà una messa per la pace nella cattedrale di Saint-Étienne. Ieri a Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Mi impegno perché non si ripeta, ha assicurato il Santo Padre. La cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi, lo stop dei voli in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Da 3 giorni lo scalo non è operativo, numerosi disagi per i passeggeri. Calcio, dopo la sconfitta interna contro il Belgio all'esordio in Nations League, l'Italia vola in Turchia, dove affronterà questa sera la nazionale di Vincenzo Montella. Bisogna subito vincere per staccare i turchi ed evitare il rischio retrocessione in Lega B. L'America's Cup, trionfo di Luna Rossa a Napoli, batte New Zealand e vince la regata preliminare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Si è chiusa ieri l'89esima edizione della Fiera del Levante. Positivo il bilancio tracciato dal presidente Gaetano Frulli, sentiamolo.
3: Sono soddisfatto perché è stata una fiera ricca di contenuti che ci ha fatto davvero pensare che mettere in questa settimana tutte quelle attività di convegni messi insieme, tutte le istituzioni, dunque Regione, Comune, Camera di Commercio, Banca d'Italia, Enasa, Arco, IMSS, tutti insieme, l'Università che è stata tutti i giorni qua presente con la settimana della ricerca, è stato davvero importante.
2: Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto ieri a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Le vittime sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi. Secondo alcuni testimoni, uno dei due si sarebbe spostato dalla carreggiata, probabilmente per assistere ad una presunta prova di velocità clandestina. Il comitato che si è formato per arginare il fenomeno delle gare clandestine era tornato a lanciare l'allarme, chiedendo un intervento immediato di forze dell'ordine e prefettura per realizzare una pista ciclopedonale. Lo scorso 23 agosto avrebbe rapinato un'anziana ad Altamura nel Barese, per questo i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 28 anni, identificato grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. Calcio, il girone C della Serie C, poker del Potenza a Barletta, finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura per 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0. Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura, finisce 1-0-1, ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. I nuovi prezzi di benzina e diesel, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Sono accusati di terrorismo i 5 uomini arrestati nella notte tra il 26 e il 27 settembre in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea RAF Fairford in UK, usata anche dagli Stati Uniti. Secondo la polizia inglese pianificavano un attentato. Il presidente USA Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran e non appena la vinceremo, ha ripetuto, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra. Axios rivela oggi nuovi colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio, dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela, trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente stradale nel Leccese a Santa Cesare. A 2 centauri hanno perso la vita a bordo delle proprie moto. Le vittime sono Salvatore Antonacci, di 44 anni, di Francavilla Fontana e Pierpaolo delle Grottaglie, 39 anni, di Brindisi, in uno scontro avvenuto per cause da accertare. I residenti avevano lanciato già l'allarme chiedendo un intervento immediato per accelerare i lavori della pista ciclo pedonale. A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi nel rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato, ma non è in pericolo di vita. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: Calcio, il girone C della Serie C, poker del Potenza a Barletta finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0, Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura finisce 0-1 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scatta il tetto ai prezzi dei carburanti di Eni. Benzina a 1,99 al litro e gasolio a 2,19 ai distributori della partecipata. Partono anche gli sconti annunciati da IP, ma con un meccanismo che sarà applicato progressivamente sulla rete. Interessati circa 8.500 punti vendita. Situazione sotto controllo alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna dopo l'allarme esplosivi scattato nella notte di sabato. Cinque persone sono state arrestate e accusate di terrorismo. Il sito è utilizzato dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Si indaga sul possibile ruolo di Teheran. Nuove accuse a Netanyahu dal Wall Street Journal. Secondo la testata, il capo degli 007 egiziani chiamò il premier israeliano pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 per segnalare un imminente attacco da Gaza. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'offensiva di Hamas. Terzo giorno di stop ai voli all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Partenze e arrivi saranno sospesi almeno fino alle 23:59. Per far fronte ai numerosi dirottamenti su Palermo, Trenitalia ha incrementato l'offerta di posti sui collegamenti verso il capoluogo siciliano. L'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti. Gli Stati Uniti devono regolamentare. È l'allarme lanciato da Bill Gates in un'intervista a NBC. Ma Trump dice di non essere preoccupato. Siamo avanti alla Cina. Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo. Calcio, stasera l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League, già decisiva dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio. Il CT Mancini va verso una rivoluzione dell'11 titolare. Torna a bastone. Pronti Kayode e Dumbia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Incidente stradale nel Leccese a Santa Cesarea. Due centauri hanno perso la vita a bordo delle proprie moto. Le vittime sono Salvatore Antonacci di 44 anni di Francavilla Fontana e Pierpaolo delle Grottaglie 39 anni di Brindisi in uno scontro avvenuto per cause da accertare. I residenti avevano lanciato già l'allarme chiedendo un intervento immediato per accelerare i lavori della pista ciclo pedonale. A Taranto si è costituito il presunto responsabile dell'accoltellamento di un 54enne avvenuto nei giorni scorsi nel rione Salinella. Si tratta di Antonio Amato, 22 anni. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio per futili motivi. Il ferito sarebbe stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato operato, ma non è in pericolo di vita. Bonificare i terreni con spirulina e cannabis è il progetto lanciato nei mesi scorsi da Radice Cubica, azienda salentina. Sentiamo l'amministratore delegato Paolo Vitali.
3: La sua capacità di fitoestrazione viene utilizzata per provare appunto a decontaminare, a pulire questi terreni e a riportarli ad un utilizzo agricolo.
2: Calcio, il girone C della Serie C, poker del Potenza a Barletta finisce 1-4, Casertana Catania termina 1-2, Scafatese batte Altamura 2-0, il Foggia batte la capolista Sorrento per 2-0, Casarano battuto in casa dal Monopoli di Misura finisce 0-1 ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, imputati 4007 del Cairo, da sempre latitanti, i giudici della prima corte d'assise del Tribunale di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la sentenza. Stare qui è una vittoria, ma non ci accontentiamo, le parole di uno dei legali dei genitori del ricercatore. Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Il nuovo allarme lanciato stamane dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. In base alle informazioni di intelligence possiamo reagire prima ancora che questi attacchi abbiano luogo, ha aggiunto Kaya Kallas. Shock nel Salernitano, un 87enne soffocata nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. Al vaglio degli investigatori la posizione del figlio dell'anziano, un 53enne che vive con lei insieme ad un altro fratello. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, è profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera. Sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

lo mandai in

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Da stamattina sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni, a breve anche in quelli IP, che insieme coprono quasi il 50% di tutti gli impianti sul territorio nazionale. In modalità self il costo massimo della benzina 1,99 centesimi di euro al litro, il diesel 2,19. La misura durerà 30 giorni. L'effetto Eni si sente poco sui prezzi medi, lamentano alcune associazioni dei consumatori. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Arrestato il figlio 53enne della donna di 85 anni soffocata nel sonno nella loro casa a Pellezzano, Salerno. L'uomo ha poi chiamato i carabinieri, che lo hanno trovato mentre vagava a piedi. All'origine del gesto contrasti familiari. Processo Regeni, il giorno del verdetto. Dopo 10 anni, gli 007 egiziani imputati e mai comparsi in aula attendono la decisione della prima corte d'assise a Roma. Sono accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore triestino al Cairo. Bill Gates esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'intelligenza artificiale, ma Donald Trump tira dritto: non mi preoccupo di una possibile sfuggita al controllo dell'AI, non rallento, avverte, altrimenti vince la Cina, spiega. Calcio Nations League, stasera l'Italia in Turchia affronta i padroni di casa, una sfida che sa già di spareggio per evitare il rischio quarto posto e retrocessione. Le critiche dopo la debacle con il Belgio non scalfiscono Roberto Mancini. Non mi influenzano, assicura il tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutti, anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera. Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. È scattato lo sconto sui carburanti nei distributori della rete Eni e a breve anche in quelli IP. La misura durerà 30 giorni. Gli autotrasportatori siciliani annunciano il fermo dal 16 al 20 ottobre. Gli agricoltori dell'isola hanno bloccato la statale Palermo-Agrigento. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ammonisce Leone XIV. Il dialogo con l'altro, sottolinea il pontefice, è una necessità sociale e politica per riscoprire il ruolo centrale della persona umana. Mosca pianifica ulteriori atti di sabotaggio in Europa, avverte l'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera Callas. Prosegue intanto l'offensiva ucraina nel Donetsk, nella notte lanciati dalla Russia oltre 160 droni. Si chiudono le indagini preliminari dell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, uccisa nel 2007. I suoi legali sperano nella revisione in attesa di vedere le nuove prove a carico del loro assistito. Etna, terzo giorno di stop forzato dei voli all'aeroporto di Catania a causa di una forte emissione di cenere vulcanica. Niente partenze, niente arrivi sino alla mezzanotte, comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Calcio Nations League, Italia già un bivio in Turchia. Stasera gli azzurri affronteranno lo stadio Barça i padroni di casa dopo la debacle con il Belgio. Il CT Mancini tranquillizza, c'è troppa agitazione, le critiche non mi condizionano. I giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera. Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Davide Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli. Bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla Gela Catania al grido di non vogliamo morire di fame, interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa a Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutti, anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 diventata appuntamento fisso a Matera. Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Davide Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli. Bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla Gela Catania al grido di non vogliamo morire di fame, interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa a Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera. Ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. David Rossi fu aggredito nel suo ufficio da più persone. Prima di precipitare nel vuoto, tentò di aggrapparsi alla finestra. La perizia smonta il suicidio dell'ex manager di Montepaschi a Siena nel 2013. I consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta hanno simulato la caduta. Effetti dello sconto carburanti nei distributori della rete Eni. Impianti già esauriti in diverse città. Plaude Asto Petroli. Bene la calmierazione annunciata anche da IP e chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. In Sicilia e Calabria la protesta degli agricoltori contro il caro carburanti, bloccata la statale Palermo-Agrigento, sit-in sulla Gela Catania al grido di non vogliamo morire di fame, interruzioni stradali anche a Crotone. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati nel Regno Unito con l'accusa di terrorismo per avere pianificato un attacco e trasportato presunti esplosivi verso la base aerea della Royal Air Force di Fairford. La contadina che ha dato l'allarme, pura fortuna, passavo di lì. Le relazioni umane tra gli stati si fanno sempre più barbare. Il valore della parola data è disprezzato, ci si vanta piuttosto della menzogna e dell'inganno. Il monito di Papa a Leone nel discorso dell'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità tenutosi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico. Via libera finale al nuovo stadio della Roma. La conferenza dei servizi ha firmato l'autorizzazione per costruire a Pietralata. Il club giallorosso vuole cominciare i lavori nella primavera prossima. Sindaco Gualtieri, il cantiere durerà 2 anni e mezzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutti anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage, costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannica. È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
5: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
7: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta e rapida da più persone David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. E prima di volare giù dalla finestra era cosciente, probabilmente ha cercato di difendersi. E quanto emerge da una simulazione disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta. Code e benzina esaurita per l'effetto Eni nei distributori. L'applicazione del tetto sul prezzo dei carburanti ha innescato le prime corse al rifornimento da nord a sud. Assopetroli chiede di estendere il price cap anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che oggi ne restano escluse. Ustica, la Francia sarebbe pronta a collaborare trasferendo all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage, costata la morte a 81 persone sul DC9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno la sera del 27 giugno 1980. Chiuse le indagini preliminari della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia si appresta a depositare gli atti, attesa per l'indagato Andrea Sempio. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannica. È partito alle 14.39 ora italiana lo Starship numero 14, forse il più importante tentativo di SpaceX di Musk per capire quanto questo razzo sia affidabile. L'obiettivo è usarlo per portare in orbita satelliti Starlink. A bordo ora ce ne sono 26. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Caro carburanti, scatta il tetto ai prezzi nei distributori dell'Eni. Sulle colonnine si legge il costo di 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la benzina, 17 centesimi circa in meno rispetto alla media. Anche IP si è detta pronta a rivedere i prezzi, ma sentiamo che cosa ne pensano i cittadini.
3: Sicuramente ci aiuta, ma non ci risolve il problema.
4: Forse si potrebbe fare pure di più, però è già un inizio di qualcosa di positivo.
5: Era ora.
6: Tutela anche un po' chi ogni giorno deve muoversi e non può farne a meno.
7: Secondo me è solo temporanea, perché sinceramente anche a questi prezzi andiamo in difficoltà.
2: Esplode fuochi d'artificio e ferisce lievemente al collo una bimba di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri nel corso principale a Canosa di Puglia, nel Norbarese, dove un uomo di 50 anni con precedenti è stato denunciato. La bimba è stata portata in ospedale per i controlli. Due centauri hanno perso la vita in uno scontro avvenuto a Santa Cesaria Terme nel Leccese. Sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, e Pierpaolo Delle Grottaglie, di 39 anni, di Brindisi. Erano ciascuno a bordo della propria moto. Si indaga sulla dinamica. A Matera, nel Sasso Barisano, la luce ha lasciato spazio alle candele per Matera Cielo Stellato. L'iniziativa di Fondazione Matera Basilicata 2019 è comune, che ha richiamato migliaia di visitatori. Un'usanza del 400 è diventata appuntamento fisso a Matera, ma sentiamo il sindaco Nicoletti.
8: Ricordo che questo era un rito che si ripeteva per accogliere gli ospiti importanti in città. Per noi oggi che siamo una città internazionale, è bello poter dire che tutti gli ospiti sono ospiti importanti, e per tutti noi e per tutti i nostri ospiti Matera Cielo Stellato si ripete come un rito e si ripeterà anche negli anni futuri.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma. Una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla Procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, i consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Catagliotti. Cambiamo argomento. Scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti, prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifiche al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio, attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel Sud Salento, a Presicce, Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa ho davanti.
1: Non riesco
0: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
1: Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Lunghe file ai distributori oggi in occasione del primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Enilive, con la benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro e degli sconti praticati sulla rete Socari P. Gli autotrasportatori siciliani proclamano intanto il fermo per 5 giorni dal 16 ottobre. A Roma 3 condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, 10 anni al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Sabir, tutti e 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica che il 27 giugno del 1980 provocò la morte di 81 persone, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. I PM nell'udienza davanti al GIP pronti a ritirare la loro richiesta di archiviazione del procedimento. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emerge che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia dichiara però, ribadisce, nessun elemento nuovo su Stasi. Politica: il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, Roscioli supera il 53,6% a metà scrutinio contro il 36,4% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 9% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Siamo al calcio, in chiusura Italia in Turchia questa sera nella seconda giornata di Nations League, in campo per lo stesso girone degli azzurri anche Belgio e Francia, entrambi i match dalle 20:45. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastiani.

0: La vittoria di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% delle preferenze, ha staccato Frank Benedetto, candidato del campo largo, fermo al 36,59%, e Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, ottiene invece il 10,94% dei voti. La cronaca per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, iniziativa che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. La difesa ora ha 30 giorni di tempo per le controdeduzioni. A Roma, 3 condanne, 1 assoluzione per la morte di Giulio Regeni, ucciso al Cairo 10 anni fa. Gli imputati, tutti agenti segreti egiziani, 10 anni al maggiore Sharifa e i colonnelli Elmi e Mohamed, assolto invece il generale Samir. In Medio Oriente furono ben 3 gli avvertimenti al governo israeliano prima degli attacchi di Hamas di 3 anni fa. Il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre, dopo che 2 precedenti suoi avvisi erano stati ignorati. Sono stati scarcerati nel Regno Unito dietro cauzione 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa che l'inchiesta non è chiusa. Un'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino: un drone delle forze di Mosca ha danneggiato il posto di frontiera di Janodin nell'ovest dell'Ucraina, al confine con la Polonia. Non si registrano feriti né vittime a causa del drone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti, che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione, e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti, e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. A non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È entrato in vigore oggi il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Anche EPI annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Non si placa intanto il malumore di tassisti e camionisti. Gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo della categoria per 5 giorni a partire dal 16 ottobre. La cronaca: chiuse dalla procura di Pavia le indagini per il delitto di Garlasco. I consulenti dei PM hanno depositato una nota su una scarpa taglia 42 che sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato dell'indagato Cataliotti. Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, è quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni di Iris per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS. Politica: ufficiale l'affermazione di Fabio Roscioli del centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02%.

0: delle preferenze stacca Benedetto del campo largo, fermo invece al 36,59, ottiene il 10,94 dei voti invece Giannetta, candidato di Futuro Nazionale. In chiusura l'appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo, anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce il muro contro muro sul provvedimento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente. Sentiamo.
4: A grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel Sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles. Nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti.

0: che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
1: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
0: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
2: A grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
3: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
4: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
0: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel Sud Salento, a Presicce, a Quarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
5: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: One, due, tre, four.

estás? Domandaino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Dalle consulenze emergerebbe che il piede dell'indagato del caso Garlasco sarebbe compatibile con la scarpa del killer. La famiglia della vittima, Chiara Poggi, ribadisce nessun elemento nuovo su Stasi. I legali di Sempio hanno un mese di tempo per le loro controdeduzioni. A Roma tre condanne e una assoluzione per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel 2016. Gli imputati, tutti agenti dei servizi segreti egiziani, 10 anni comminati al maggiore Sharif, ai colonnelli Elmi e Mohammad, assolto invece il generale Sabir. In Italia è entrato in vigore il price cap, limite massimo al prezzo dei carburanti di Eni, 1,99 euro al litro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia intanto un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Politica: Fabio Roscioli del centrodestra vince le suppletive a Reggio Calabria con il 51,02%, stacca a Benedetto del Campolargo, fermo invece al 36,59%. 10,94% dei voti vanno a Domenico Giannetta di Futuro Nazionale. Siamo al calcio con la Nations League e il pronto riscatto

0: dell'Italia che batte 4-1 la Turchia a Bursa, partita praticamente chiusa nel primo tempo con gli azzurri già in vantaggio per 3-0. La Francia batte il Belgio 1-0 allo scadere a Bruxelles, nell'altra partita disputata in serata saranno proprio i bleu allenati da Zidane, prossimi avversari dell'Italia venerdì 2 ottobre a Parigi allo Stade de France. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I costi elevati di benzina e diesel continuano a mettere in difficoltà camionisti e tassisti che anche in Puglia si dicono pronti ad una mobilitazione. Sentiamo Stefano Castronuovo, coordinatore di Casa Artigiani Puglia.
3: Stanno già avvenendo delle riunioni costanti a livello nazionale con le varie associazioni dell'autotrasporto per capire qual è la situazione e con proposte già in campo che verranno presentate brevissimo al governo.
2: Il tetto ai prezzi che si è autoimposta Eni a partire da oggi ha fatto scattare la corsa ai distributori della compagnia petrolifera italiana, automobilisti in fila sin dalle prime ore del mattino, ma lo sconto non è sufficiente, sentiamo.
4: Ma grande aiuto mi sembra un parolone, però voglio dire, tutto fa brodo.
5: Per la macchina sui 100 euro, per il furgone un po' di più.
6: È impossibile fare il pieno perché il costo è eccessivo dei carburanti e non è uno sconto che ci stanno facendo perché è esagerato anche 2,20 euro.
2: Traffico e spaccio di droga, 8 arresti nel sud Salento, a Presicce Acquarica e nei comuni vicini. L'operazione antidroga è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia con i militari della Guardia di Finanza di Lecce. Sempre le fiamme gialle tra Cerignola, Foggia e Napoli hanno eseguito 8 misure per contrabbando di sigarette. Nel centro del capoluogo campano i depositi di stoccaggio, lo smistamento invece in Capitanata. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare l'interesse da parte delle compagnie aeree di effettuare voli civili da e per l'aeroporto di Grottaglie nel Tarantino. L'ipotesi indicata dalla regione prevede in questa prima fase 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano Linate. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

non so perché, quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.